Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, M

La famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, fam

Nerve sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere, fumere sotere

Con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con Tony, con

Natanael, Cano, El Cano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano, Gano,

0: della Repubblica, nato della Repubblica, della Repubblica, la Repubblica, pubblica, pubblica.
1: El pueblo ejerce, el pueblo construye, gobierno de México.
0: El cristal rompe tu cuerpo.